la tua voce dentro me, i tuoi passi non ci sei, e a convencere ad un giorno senza te. La tua foto sul comò, la riguardo ancora un po',

poi io mi piegherò ai suoi piedi adorerò. Nella sua casa entrerò con la danza e la lode. E poi io mi piegherò ai suoi piedi.